0: Esquina.
1: Esquina.
0: Only on your Red Hot Radio. Y101.
2: Esquina.
3: Esquina.
2: Esquina.
0: Only on your Red Hot Radio. Y101.

0: Y101 Esquina.
1: Esquina.
2: Esquina.
1: Esquina. Only on your red hot radio. Y101.
0: Esquina.
1: Esquina.
0: Only on your red hot radio.
1: Y101.
0: Y101.
2: Esquina.